0: portato la chitarra.
1: Yes.
0: Ma è accordata bene?
1: Sì.
0: Sicura? Sentiamo. Facciamo una canzone insieme?
1: Sì.
0: Allora ci sediamo. Vediamo un po' se Babbo si ricorda ancora qualche accordo. Sei pronta?
1: Sì.